Ok, non è mai che musica ogni titolo februari, ne bello rio si ironi parolia. Musica non è se musica apertura vai tenere programma, bibang solo quelli sono in loro. E non è se ben bai, te bozzi la tenere programma, bibang solo, programma ne be divertimento, ne bel libro vai te bozzi la, caric balon caricatore questo bozzi ne musica. Ok, how ne pronto a toffere se musica vai te bozzi la hoto. Ok, ne bena fatin a tora der dia, con malo crona na insira hoto, vai te bozzi ne bena fatin stay, e la loran sino resen 5.8 MHz. No, tirmai a ne. Se barona tan le musica selo con il titolo separo acu ne belori usi banda nuova musica selo.

Yeah, che ne manca musica ogni titolo Bierbo Doc, ne bello riho si mohala, no musica ne amalo che te va molto che tu cosa non resi nel minuto ha non lo resi in hetto, ya. No, ti mai te sei barona ta musica se allo, crepo ste musica, ma che te sei batta che te ne programma. Ok, musica ogni titolo ben hira, ne bello riho si cantaggio.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz
1: Okay, muzike husi ovit 60 one titolo ne memoria lorione ita bai hatu kuide liona minuto tolo. No nena fatin hau nie meridiek meridiek solok, norona diek dit beto bot sirahoto ne bema kore sene daun. Stay tune hela mai hela loran si anu loresi 5.1 megahertz niniang. No ne itani oras lorione ita bai hatu kuide liona minuto tolo. No ne tuir maya selori to bot siraboruna lai drama husi kokosa niniang. No ne beto bot siro to na fatin stay tuned depois de drama ma kaita continua fila fali ho musica.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola Dili, se hanno in dalla rua banghirata telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola Dili, se hanno in dalla rua benghirato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.